Una bambina di strada, senza padre né non mamma. Viveva sempre dei drammi. Tu non hai vissuto un dramma. Sei con bimbe i primi